Per me però sì, è circa un altro buono. Dentro lì compono. Per non lì sono stati compono. Invece come la carità, ah, poi mi ha morto, mi ha perso, mi ha promuovuto, famiglia.

estate, un anno dal tipo di essa doca, ne ho scappato via per le nonne schezze, trucchi, giusto? Era cannonuce, cannonuce in camion.